0: Radio, the pulse of Josie.
1: Tse di mathalebelo le leholo jwale di akena di akena e di a itatlhela ngwaneso re a leboga ke nako ya gore jale re tle re amogele ditaba tse yaka re tsang tsa lefatshe tsa go raena ya borobong mme tsona re tlatlhage di balelwa jalo kone mona ke Sandra ke Tembi ke moradi ya Maseteng ke yena tlhare fa tsona ka bokgabane ngwaneso le boketse ke bona ba hae sale ke a kgutsa gobane ga ke e sheba nako kore ga ke e tadima gantle ka mokgwa eme ka teng ona jale ke fumana gore godimatlhogo gora ke ya borobong ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Josie. Ditaba tsa rena re di balwa ke Sandra Maseteng.

le ho arolelana di nepe tsama tsono tsono tsama tuno tuno via bo di WhatsApp video call mo le di video call tseding ha tswale re se ke itsireletsa ka tsela ya hore nthonyana a tse itseng ha ke di bui ho di video call ibile bo di picture tse itseng ha ke di arolelane le batho fela mane di social media moho le hore ke se ke ka etsa di video tse ka pa di ka ka ne ka kena kena di video calling tse lo reng ke tsa bo matsona tsona jolo jolo ba ne ba thwa ba recorda me ka mogamo ba qetella ba se ba sebedise taba tse jwalo kgahlano le wena ngwaneso o pile khomu lena ka re ha re le mona he ehle ke kwa le hle motho motle etle re hanako ya tshepiso e fitla bese ke sothile hle motho motle empa ha jwale re tle go fema welele o re friend zone.

Our favorite TikToker, ibile re bontsha hore na di content creators di tena di views strong into real opportunities. Mme motho mo tla ntse re tswela pele jwalo re tla be se re sheba hle di qhokutsa rona e leng basadi kwano Africa Borwa be lo reng menya buketso ya bona ke e matla motho motle mme diphetho tse ba di isang in different industries re a di bona ebile di sebeletsa ba bangata di inspirea ba bangata ka nnete ya e jwalo ataba wena momamedi wa ka jwale ha ke tshwere ke redula le nna up until the last hour Cool Kid the vocalist ore Inhliziyo.